Loro giulla te mi mani alla volo. Mani amore ne sugo di ucera giono. A casa con lo fantagna.

0: Vai, Roberto.
1: Sono il figlio, padre, cugino, fratello, l'amico, vicino, quello col cappello, il cliente, credente, a volte impaziente, stando in corsa con mille cose nella mente, deriso, lodato, vittima, autore, maestro, alunno, paziente,